0: Kimaraku, Yurat, Kimaraku, Yurat, Kimaraku, Yurata.
1: Yeah, I can't be a bad karma. Kimaraku,
0: Yurata. Yurata, da, da, da, miata. Kimaraku, Yurata. Hashtag, Yurata.

Se tu vuoi droido, cagro che sei, fa il tardata. Un droido, cagro che sei, fa. Ma se faccio lo sciogliere ai giurno, ma se faccio lo sciogliere ai giurno, ma se faccio lo sciogliere ai giurno, ma se faccio lo sciogliere ai giurno, ma se faccio lo sciogliere ai giurno, su che sono. Ma se faccio lo sciogliere ai giurno, non si gira. Ma se faccio lo sciogliere ai giurno, non si gira. Ma se faccio lo sciogliere ai giurno, non si gira.